Buongiorno cari amici, ascoltatori e ascoltatrici della Radio Integração FM, che in questa domenica del mese giugno, se nell'ascolto di questa nostra programmazione italiana. Voglio anche salutare al medesimo tempo a tutti quei che ne ascolta verso l'internet la radio culturale Radio Italian Brasil. Le due stagioni del radio le lavora insieme per portare avanti la storia, la cultura italiana che i nostri antenati ha portato dalla Italia e la è mantenuta ancora qua per i suoi discendenti. Qua in tutti questi posti, andoi e si è stabilito per fare la sua sognata America. Allora, in questa bella giornata, voi qua invitare a tutti voi altri per stare insieme con noi altri fino al mesdì. In questo tempo vi porteremo le belle musiche, le ciacole e le parole del nostro italiano, che ancora il è coltivato per tanta gente e anche il è parlato e comprendesto per tante persone sparite per questo grande mondo di Dio. Allora, ancora vuoi parlare dei vecchi, perché i nostri vecchi, che sarà forse il nostro papà, la nostra mamma, zio, zii, i nostri bisnonni, anche qualche don che ancora liga, e perché non dire che se Dio vuole e il ne dà la grazia, chissà, anche noi altri un giorno andremo a diventare anche noi altri vecchi. Nella seconda parte del nostro programma vi porterò allora una piccola poesia che ho ricevuto da un amico mio della Italia e ve la porterò per ascoltare, per vedere che ricchezza che la è questo brano che parla dei nostri vecchi. Perché come ho parlato poco fa, se Dio vuole, anche noi altri un giorno andremo a diventare vecchi. E per diventare vecchi bisognemo mai desmentegarsi di tirar il piano. Allora, se te vuoi vivere ben e sano, bisogna mangiar quel che osel el magna. Allora, tender quel che se magna è una grande cosa per arrivare alla età avanzata. Dopo questa allora, scominciamo la nostra programmazione della giornata d'encoi, ve portando, per allegrare la vostra domenica, la bella musica italiana regionale. Stiamo insieme, allora, fin il mese di...

questa è la ora italiana qua in Tia Radio Integração FM qua del paese de Marques de Souza e anche per quei che ne ascolta verso l'internet in questo grande mondo de Dio. Come ho parla prima, ancora vuoi omaggiare ai nostri vecchi. Vecchi non solo della età, ma anche vecchi perché ga laura tanto, che ga tribulà e che is stati buoni con la grazia di Dio slongariani. Segnal che is ancora qua e che se Dio vuol e luri anche i vuol viver un altro bel peso di tempo. E anche perché bisognemo verdere oggi, perché delle volte si vede che i giovani non valutano tanto i vecchi, ma sicuramente domani o dopo anche noi altri andremo a diventare vecchi. Allora vuoi ringraziare il signore Mariano Sartori del paese di Trevigliano, provincia di Vicenza, Italia, che ne ha mandato questa bella poesia che ha per nome i vecchi. Ascolte che la copparecciata e la portemo ante a Radio Italian Brasil. Ascolte.

Radio Italian Brasil col brano I Veci, collaborazione del signore Mariano Sartore de Cartigliano, provincia di Vicenza, Italia. I Veci. I Veci va via, romai, pian pian, squasi de nascondon. Forse se mondati a catarli poco, anca quando che gera manco veci. Luri invece o faceva de venirmi a catare, magari portava qualcosa, un biscotto, na bottiglia, na schianta de ua, qualcosa, quel che geva, e portava il suo cuore. I veci romai i me scampa, e me assa qua a diventare alla nostra volta, pian pian, veci. Forse scominciamo, magari prima di essere veci, a andare a catare, qui che venirà poco a catarne. Mi voearia ciaparli brasso coeo tutti chi veci là, e spandare sul soppetto smario lacrime de pentimento, per essere andato poco a catarli, i veci. Ma quello che mi fa pimae è il fatto che luri mi perdonaria senz'altro di non essere andato tanto a catarli. E me disaria che cosita a fa a vita, che a fa cercare ai giovani, i giovani, e desmentegare i veci, anche qui col cuore giovane. Ma ancora de pis è tremendo pensare che anche mi i perdonarò chi i giovani là, perché cosita a fa a vita. Bene, dopo questa allora, pensai che sora tutto quel che avevo sentito e se pote andare a trovare i veci. Andiamo avanti, un'altra volta con la nostra programmazione.

torniamo con la nostra programmazione italiana, oramai nella sua terza parte, anche a Radio Integrazione FM e la Radio Italian Brasil. Allora voi qua, rimettere un vero strucone de man, il mio vero saluto, un saluto di rispetto a tutti i nostri vecchi che desiderano ascoltare questa nostra programmazione italiana. Sia italiani, brasiliani, tedeschi, polacchi, sia quel che sia l'origine, i vecchi e se merita il nostro rispetto. Perché loro hanno fatto la sua parte in la sua vita e con la età la si slonga, sicuramente tanti dei nostri vecchi e patisse di qualche magagna. Forse la salute non la è mia tanto buona, forse anche la memoria la scampa, forse anche viene la tremarola ante le gambe, ante i brassi, e perde un qualche poco la possibilità di parlare, pensare, e allora bisogna avere pazienza, vera e grande pazienza per rispettarli ante la sua condizione di vita che è. E come ho parlato prima, bisognemo perché rispettarli in coi, perché se Dio vuole e se Lui ne dà la grazia, domani o dopo, anche noi saremo vecchi. E bisognemo allora fare ancoi, seminare ancoi, per fare la raccolta e essere rispettati domani o dopo. Cos'è che te me dici ti che ti sei Dio ascoltare queste parole e che te ghe ascolta il brano che avevamo portato prima? Le verità o no? Può essere che sono sbagliato, ma ho imparato sempre dai miei genitori che il rispetto ai vecchi è un rispetto alla vita, e rispettando la vita si lavora con le ordine del Signor Dio, perché qua in questo mondo nessun è meglio che quell'altro, se viene al mondo della medesima maniera e se finisce e se va della medesima maniera quando si muore, quando si crepa. Allora da sare de una banda la soberba, la imponenza, perché se viene senza niente in questo mondo e se va all'altro mondo anche senza niente. Bellezza? Allora a ti nonno, nonna, tutti i nostri vecchiotti che desiderano ascoltare questa nostra programmazione italiana, vi porto un'altra volta la nostra bella musica italiana regionale.

allora guardo l'orologio, guardo la sveglia che la cammina non la se ferma mia anche in questa ultima giornata del mese di giugno, e segnala che il disnal e il zes quasi pronto. Guardo fuori per la finestra, tra gli osei che vedo che vola per aria, vedo anche la fumana che va per le altezze, ciappa l'altezza del cielo, perché le segnal che è Dio parecchiare il disnal. Allora voi qua vanti andar via, portare gli auguri a tutti quanti che è di compleanno in questa giornata. Se anche delle volte mi manca un poco la voce, perché oramai si slonga una sessantina e mezza di anni, non è mia facile avere il fiato per parlare senza fermarsi. Allora a te che te sei di compleanno ancora, e anche a tutti quanti che va a cumprire in questa settimana che viene, che si avvicina, vuoi desiderare e portare gli auguri del nostro programma. Ascoltei gli auguri come un omaggio

Bene, dopo questa l'ora vi invito altri a stare un'altra volta insieme con noi altri, ante a domenica prossima, quando saremo qua alle 11 della mattina, tornando per portare un'altra volta questa ora italiana. A tutti quei che simpatizza e che gli piace la cultura italiana. Allora, ve dà un vero strucon de man, che il Signor Dio il ve benedissa, ve giute, ma anche vardete valtri giutarse e non aspettar sol che vien del cielo, Ve dico arrivederci e ve aspetto un'altra volta, allora, domenica.

par mantener le tradition, par diffondere la cultura veneta, par incentivar il parlare dei nostri antenati, dei nostri nonni e bisnonni, tutte le domeniche con te.